0: To je Radio Koper.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

manco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che sette ore